mecchinati italienest, Alessandra Amoroso, senza nu vole, ogni vole can andare da 6 mio 2000 anning.